0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: In Spagna sono le 3 del mattino, le 2 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.
1: Axel FM, il ritmo del tuo cuore.

0: alza il volume. Sei su Axel FM.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: In Spagna sono le 4 del mattino, le 3 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM.

prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In Spagna sono le 5 del mattino, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, primi per scelta.

XLFM, corazón español, alma italiana.

0: Axel FM.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

0: In Spagna sono le 6 del mattino, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazone español, alma italiana. Axel FM, una radio spagnola che parla italiano.
3: Lo scavventura sentimentale. Nate in un angolo della città.

0: Michel FM, corazón español, alma italiana.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: il volume. Sei su Axel FM.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 del mattino. Le 6 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'auto

0: trasporto che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: tutti insieme appassionatamente domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30, per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
0: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

Axel FM, la colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 del mattino, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: tutti insieme appassionatamente domani alle

0: 20 e 45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Io accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
4: Discorso!
5: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
7: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperi Radio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperi Radio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: In Spagna sono le 9 del mattino, le 8 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Excel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Excel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
3: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub.

0: finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma, oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito. E dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Italia Starter Pack.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Discorso! Discorso! Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
5: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.

0: In Spagna sono le 10 del mattino, le 9 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
3: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta.

0: richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la Premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo. You took the man in me,
1: you took. Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Guardo dentro, non ho più nessuno.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
1: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 11 del mattino, le 10 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
6: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
5: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione.

0: accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
1: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Lui è un esibizionista senza dignità. Sei mai stato?
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23,
3: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in Avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dech. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.

0: ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Sarebbe stupendo non rovinare tutto.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e, per i più esigenti, i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledes Bell, telefono 634 34 34 33.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
4: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzogiorno, le 11 alle Canarie.
6: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
7: Axel FM, corazón español, alma italiana.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
9: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni.

0: Rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
1: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: colonna sonora dei tuoi giorni a Tenerife.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: primi, per scelta.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Io porto il vino e un po' di nostalgia. Noi che ci amiamo.
2: Torta nel tuo locale, bar o ristorante, l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
3: Discorso!
4: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
5: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
1: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
2: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è l'una del pomeriggio, le 12 alle Canarie.
5: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
6: Axel FM, corazón español, alma italiana.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
8: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
7: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
9: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi

0: In Israele rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la Premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità dagli antipasti fino ai dolci. La nostra pizza, poi, è la vera protagonista. Vieni a trovarci in avenida Ernesto Sarti 14 a Playa de Fagnabè, Costa Dec. Prenota il tuo tavolo al più 34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Axel FM, Corazone Español, Alma Italiana.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: In Spagna sono le 2 del pomeriggio, l'una alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
3: Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
4: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
6: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul

0: mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei ministri degli esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow. Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Special FM, primi per scelta.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo. Ora fare tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiama al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno, Axel FM, e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Ehi, hey, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 3 del pomeriggio. Le 2 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazone español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
4: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
6: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum

0: Violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele. Rientrati da Istanbul gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la Premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei quattro arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
3: Lo schiavventure sentimentali nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: E l'ho scritta per... E l'ho scritta per chiunque voglia.
2: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
3: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazioni di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
4: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 4 del pomeriggio, le 3 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
7: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
6: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
8: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
6: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri

0: dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma, oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Italia, lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
1: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
0: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di speciali.

0: 23 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
1: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo. Ehi, tu, sì, proprio tu, se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
1: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.

0: In Spagna sono le 5 del pomeriggio, le 4 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Corso un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando

0: apertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vaavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Axel FM, arriva un altro successo.
1: Questo male necessario.
2: Dovrei separare l'ego dall'io.
3: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
0: Prendi nota. viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
4: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
6: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Axel & Syme, la radio degli italiani a Tenerife.

0: volume. Sei su Axel FM.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno sii coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare.

0: XL FM.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati, oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto, www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
0: Axel FM, primi per scelta.

0: In Spagna sono le 6 di sera, le 5 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi, caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
4: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
3: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
5: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici.

0: sarebbe previsto uno sblocco graduale.
1: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la Premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma, oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: E per questa edizione è tutto, più tardi.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Sio, accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio.
2: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli la Periradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. La Periradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
4: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 23.00,
2: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
2: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Mayor 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Axel FM, vibrazioni italiane, sapore spagnolo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Prendi nota, viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
2: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco. La paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social. Entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 7 di sera, le 6 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
7: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si lancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
6: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso. Un incontro richiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
8: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
6: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
9: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti, appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
6: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
2: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
3: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
4: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati. Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
1: Vuoi un po' di vera Italia? Lasciati conquistare dal sapore autentico di Pizzeria Magica.
2: Ti aspettiamo da lunedì al venerdì, dalle 9.30 del mattino fino alle 20.30,
1: per deliziarti in ogni momento della giornata. Dalle colazioni all'italiana ai pranzi, da un aperitivo con gli amici a una cena speciale, assaporando sempre prodotti italiani di altissima qualità e una ricca selezione di specialità.

0: prenota il tuo tavolo al +34 623 21 89 37. Pizzeria Magica. Se non vi piace, non lo pagate. Guardate le recensioni su Google Maps.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 8 di sera, le 7 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.
4: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
5: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al +0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
4: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
6: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
4: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani, che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
7: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
4: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi. Premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in Calle Cañada Blanca 7, Cho Parque La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
1: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
2: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno, gusto da re.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 9 di sera, le 8 alle Canarie.
4: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
5: Axel FM, corazón español, alma italiana.
6: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia.

0: E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani, Alessandro Cesilin.
1: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
2: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
3: tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
1: Discorso! Discorso! Discorso!
2: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 21 21. Corsi anche online da tutta Europa.
3: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: su Axel FM arriva un altro successo. Di nota. Viveretenerife.com, un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com, il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola, diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci. www.viveretenerife.com, un investimento strategico per il tuo business.
1: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è BozzaHolidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Sai che Skechers ha ben 4 negozi nel sud di Tenerife? Da Skechers troverai un'ampia offerta con novità per tutta la famiglia su calzature, abbigliamento e accessori. Ancora non ci conosci? Vieni a trovarci nei centri commerciali Parque Santiago 4, Parque Santiago 6, Siam Mall e Plaza del Duque. Skechers.
1: Ehi, tu! Sì, proprio tu! Se sei stanco delle solite trappole per turisti e cerchi il vero sapore di Tenerife, vieni a scoprire il Rincón del Marinero a Los Cristianos, aperto dal 1978. Qui non si scherza, pesce fresco pescato dai pescatori artigiani di Tenerife, da scegliere direttamente al banco, la paella più ricca che tu abbia mai visto e un'accoglienza che ti farà sentire subito a casa. Ci trovi in Paseo El Cabezo, proprio vicino alla Playa de Los Cristianos. Prenota subito il tuo tavolo al 922 79 35 53. Rincón del Marinero, il mare, quello vero.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna sono le 10 di sera, le 9 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te. Axel FM, corazón español, alma italiana.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca.
2: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
3: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità, pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Passeo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
4: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
5: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
6: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Rocco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il +39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
5: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano e spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie ed informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: Social FM, Corazón Español, Alma Italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Axel FM, primi per scelta.

0: Prendi nota. Viveretenerife.com. Un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Viveretenerife.com. Il portale creato per supportare la comunità italiana sull'isola. Diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità ed una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita di Tenerife. Vieni a trovarci www.viveretenerife.com. Un investimento strategico per il tuo business.
1: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Axel FM.

0: In Spagna sono le 11 di sera, le 10 alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: potuti scordare di me, di me, di noi.
1: Alza il volume, sei su Axel FM.

0: Rocco su Axel FM. Arriva un altro successo.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: I professionisti della casa alle Isole Canarie portano il nome di Borza Real Estate. Noi di Borza Real Estate siamo il tuo partner di fiducia che ti accompagna nelle pratiche per il NIE, l'apertura di conti correnti e tutta la burocrazia preacquisto di un immobile. Ti offriamo una consulenza completa su tutti i temi immobiliari, dalla ricerca fino al rogito, e dopo l'acquisto ti assistiamo nelle pratiche catastali, i cambi delle utenze e le relazioni con le amministrazioni. Ci occupiamo anche di affitti a medio e lungo termine, di ristrutturazioni e design di interni. E se invece vieni per una vacanza, c'è bozzaholidays.com. Chiamaci al 657 60 25 61 o passa in ufficio a Los Cristianos in calle Juan 23, edificio Fontana. Borza Real Estate, i veri professionisti della casa.
3: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
4: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza. E Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: poco su Axel FM arriva un altro successo.
1: Telepaticamente. Ogni volta invochi il karma sperando che.
2: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare facile, difficile e fare bene.
3: Porta nel tuo locale, bar o ristorante l'intrattenimento di qualità. Scegli l'Aperiradio. L'esclusivo format di intrattenimento con Axel FM, la radio degli italiani a Tenerife. Musica, DJ set, karaoke, giochi a premi e molto altro. L'Aperiradio, l'aperitivo radiofonico che fa impazzire il mondo. Direttamente nel tuo locale. Chiamaci adesso al 654 95 17 25.
4: Vuoi mangiare con i piedi quasi nell'acqua e gli occhi pieni di meraviglia? Ho il posto giusto per te. Benvenuto al Rincon del Marinero 2, la perla di Playa San Juan. Immagina tramonti infuocati sull'oceano, grigliate di pesce spettacolari e quel sapore autentico che ti fa esclamare wow! Goditi la vita sulla nostra terrazza in Avenida Emigrante numero 7. Chiama ora all'822-71-99-42. Rincon del Marinero 2. Vista da sogno. Gusto da re.
5: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 654 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: niente più problemi con telefoni, tablet o computer. Ci pensa Tenefono, l'unico negozio nel sud di Tenerife specializzato in vendita e riparazione di telefoni cellulari, tablet, computer che parla italiano. Tenefono offre inoltre assistenza informatica e una vasta gamma di accessori per i tuoi dispositivi, premiato dagli utenti con oltre 500 recensioni su Google e un punteggio medio del 4.9. Tenefono, in calle Cañada Blanca 7, Cho Park La Reina, a soli 50 metri dall'ufficio postale. Linea diretta al 922 73 99 23.
1: Che differenza c'è fra fare e fare bene? La differenza si chiama Comoli Consulting. Non importa se devi comprare una casa, fare una successione, trasferirti qui a vivere o pagare le tasse, l'importante è farlo bene. Affidati a Comoli Consulting, che da 18 anni assiste gli italiani a Tenerife. Guarda nella nostra pagina web cosa possiamo fare per te e come lo facciamo. www.comoliconsulting.com. Ricorda, fare è facile, difficile e fare bene.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25. In Spagna è mezzanotte, le 11 alle Canarie.
3: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
4: Axel FM, corazón español, alma italiana.
5: Avevo

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: E poi se ne va.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità.
2: Discorso!
3: Ansia da pubblico? Non avere paura di far sentire la tua voce. Riuscire a parlare bene è tutta questione di tecnica. Con un corso individuale potrai anche provare il tuo prossimo speech per arrivare pronto alla tua performance e magari lavorare anche in radio. Informati! Chiama il più 39 348 667 2121. Corsi anche online da tutta Europa.
4: Tesoro, dove mi porti oggi a pranzo? Voglio un posto dove si mangi bene, con una vista mozzafiato sul mare, dove sappiano stuzzicare il mio palato.
5: Ah beh, allora è facile. Andiamo da Rosario, a Los Cristianos. Rosario adesso apre anche a pranzo, ideale per spaziare dagli aperitivi ai pasti in buona compagnia, dalle cene romantiche alle tavolate memorabili, con la sua leggendaria vista sulla baia di Los Cristianos. Vieni da Rosario, con la sua cucina italiana raffinata e di alta qualità. Pasta, risotti, il pesce e i frutti di mare sempre freschi e per i più esigenti i migliori tagli di carne. Ristorante Rosario, a Los Cristianos, sul Paseo Marittimo, centro commerciale Ledesbel, telefono 634 34 34 33.
6: Mi Gusto, la guida stampata leader in gastronomia e stile di vita per il sud di Tenerife. Scopri i migliori ristoranti, i punti di acquisto più interessanti e le raccomandazioni per il tempo libero nel sud di Tenerife. Trova il luogo ideale per festeggiare i tuoi eventi, il tuo weekend in famiglia o le tue vacanze con la migliore qualità. La guida è disponibile in più di 300 punti di distribuzione selezionati. Oppure visita il sito web per la versione digitale. Se vuoi presentare la tua attività su Mi Gusto, richiedi il tuo preventivo personalizzato. Scopri Tenerife con la guida Mi Gusto. www.mi-gusto.com.
7: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
8: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti

0: sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando. Guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.
1: Lo scavventure sentimentali nate in un angolo della città.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: su Axel FM arriva un altro successo.
1: Cielo, ma se si spegne tutto, noi brilliamo nel buio.
0: La Albi Selection torna dopo la pubblicità. Tre anime per un sapore unico. Tradizione canaria, tocco orientale, cuore italiano. Scopri Sabor Canario Extra. Dal 2015 trasformiamo i prodotti locali in opere d'arte. Lasciati coccolare ogni giorno dalla nostra qualità, cortesia e creatività. Un viaggio unico dove l'innovazione incontra il calore di casa. Siamo tornati nella nostra storica sede. Vieni a trovarci a Las Galletas in calle Osa Maior 9. Prenota il tuo tavolo al 679 96 59 10 o scopri di più su www.saborcanarioextra.com. Sabor Canario Extra, tradizione, fusione, passione.
2: Fai la pizza migliore di Tenerife? Il caffè più buono? Hai aperto una nuova attività? O offri servizi di grande qualità a prezzi convenienti? E a cosa ti serve se non lo sa nessuno? Fai sapere a migliaia di residenti a Tenerife quello che fai e come lo sai fare. Contatta Axel FM. Con la nostra radio, il nostro sito, l'app e i nostri social, entriamo in contatto ogni giorno con migliaia di ascoltatori sull'isola. Chiamaci al 6 54 95 17 25.
3: Dal 2016 abbiamo scelto di dare voce alla comunità italiana delle Isole Canarie. Lo abbiamo fatto con lo spirito di chi vuole dare una mano. E spero davvero che i tanti sacrifici fatti per continuare ogni giorno ad offrire questo servizio abbia aiutato giovani, famiglie, professionisti a sentirsi meno lontani da casa, a sentirsi parte della grande famiglia degli italiani all'estero. Abbiamo attraversato momenti difficili, pandemie, guerre, crisi economiche nazionali e mondiali. Abbiamo visto tante meteore provare ad imitarci e persino tanti furbetti che hanno provato a metterci bastoni tra le ruote. Ma alla fine siamo ancora qui. Il 27 marzo 2026 Axel FM compie 10 anni. 10 anni di storiche selezioni musicali che hanno fatto da colonna sonora alle giornate di tutti voi. 10 anni di notizie e di informazione scelta per tenervi aggiornati ed informati, ma anche per offrirvi un punto di vista diverso ed alternativo a quello dei media mainstream. 10 anni di interviste, collegamenti, di rubriche. 10 anni continuando a trasmettere emozioni. Il mondo sta cambiando, guardiamo al futuro con speranza e Axel FM sarà ancora qui a promuovere le eccellenze del Made in Italy nel mondo con le sue trasmissioni. Buon compleanno Axel FM e grazie ad ognuno di voi.

0: In Spagna è l'una di notte, mezzanotte alle Canarie.
1: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
2: Axel FM, corazón español, alma italiana. Axel FM, corazón español, alma italiana.

0: XLFM, Corazón Español, Alma Italiana.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Axel FM.
1: In Spagna sono le 2 di notte, luna alle Canarie.
2: Il segnale orario di Axel FM è offerto da Skechers, perché è sempre il momento propizio per seguire le ultime tendenze nella moda. Visitaci nel negozio Skechers più vicino a te.
0: Axel FM, corazón español, alma italiana.